0: Ti avevo detto dal primo appuntamento, in un porta nessuno ha presente.
1: Invece vengo frate, non solo un nepot, solo non c'è una volta, ci ma sempre a te.
0: E mai promesso domani chi lo sa, e chi

0: sore de tu. Io guai chaga patan, mama de papa de patane sore de tian, maya te fine. Stronzo, stoppa vanandayala.
1: Mirinara kimeda,
0: ovela sofra nu message to scandola k.

una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

non lo so. Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

Refuse. O se sei solo, urla. Sofia Loren, Ornella Vannoni, Ornella Muti.